0: terra c'è la terra, tra la la la la la la, gatti canti quelle, tra la la la la la la, tu ne c'è genelli, te muschino coffe nitte, u tolci caste glase, rubine nofti nase, penso stan, u tolli stim fa aere, di peni fa la feine, di peni fa la feine,
1: so stan, so stan, so stan.
0: Maia stette, anna can, anna can, tu vengsi blan,